0: ma tratto come fosse non mi paglia, prometto sempre non manca.
1: Radio Agora. Jazz, groove and more.